0: surrender.
1: Cari amici, giovani e non più giovani, volete divertirvi?
2: Sì, sì.
1: Preparatevi a cantare e ballare con noi il Ballafesta.

ya, zumba eh, ago eh ya, ago ago ago eh ya, zumba eh, ago eh ya, zumba eh, ago eh ya, zumba.